sakitai. Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai di jalan.